Senin ritmin, senin ritmin, senin radyo. Look like an angel, God bless, mashallah. I move to the beat, it goes da da da.